tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu. La più enigmatica. Nudo di donna sì, ma nudo di donna però. Molto romantica. Impressionistica un po' il rosso, il giallo ed il blu, che sanno d'Africa.

mese delle lacrime. E non vedo la luce da tanti giorni, non so più se è notte.